arco terra e cielo, que desio che vive me canta arco terra e cielo, que desio che vive me, quel desio che vive me, quel desio